0: c'è la loro che vuole che mostra la tua coro fino alla mezza la maradozza ma vuole di corruzza la grandissima la maradozza ma la maradozza
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.

Bemme bin sani premi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fiye panso.